0: funeral. Io le dico
1: no,
0: hai maledetto il corazon, perché le mai mangiato tutto sei in mi funeral. Io le dico